0: Io non la vita, però mi piace di più.
1: The thing that cares most.
2: Love.